0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta. Sono le 2:03.
11: In diretta con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. La nostra migliore amica Millie è appena tornata da un viaggio in Olanda. Puoi metterci State of Mind di Jamie James per festeggiare. Ti vogliamo tanto bene, Tatina. Da Elena, Martina e Gaia.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Mirella. Vorrei ascoltare i Sambar con Back to Friends e dedicarla ad Antonio. Siamo in macchina e auguriamo a tutti buonanotte. Grazie da Mirella.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Dario da Asti. Mi puoi fare ascoltare Gabri Ponte e Giovanotti con DNA? Se fosse già passata Tu sei lei Ligabue. La dedico a Silvia, una persona speciale.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Segrate. Mi potresti mettere per favore Per due come noi di Angelina Mango? La dedico a Fabiana. Grazie.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: vento.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, mi metteresti magica favola? Grazie, saluto Artemide e Apollo e mando baci alla Deni di Saluzzo, Artesia.

0: una risa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself.

0: talk about.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Giorgia, Lucia e Giorgia. Vorremmo ascoltare Swag Music, grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Rocks, l'estate su Manila.
1: Ciao, siamo Martina
2: e Manuel
1: e vorremmo ascoltare Buon Viaggio. Domani mattina partiremo per il mare. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game over.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Viola, Grazia e Walter. Vorremmo ascoltare Seif Ebrech con Parlare d'amore oppure Mon Chéri d'Ircomi e Sfera. Grazie e buona domenica.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Rosetta insieme alla mia amica Marianna. Vorremmo ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Buona serata a tutti.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Radio Manila. Vorrei ascoltare una canzone dei Machine Gun Kelly. Scegli tu. Una buona domenica a tutti. Sempre in ascolto, Loredana da Varese. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Manila. Siamo Stefania e Federica da Settimo e siamo in macchina. Ci potete mettere Costiera Amalfitana. Buona serata.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Alina e vorrei ascoltare Boogie Season My Soul di Chaka Gan e Snap Dogg. Grazie mille.
1: Ciao.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata a tutti i manilosi.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Non ci vogliamo bene da 2 settimane,

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonanotte Radio Manila. Un saluto da Mimmo da Chieri. Mi mettereste Manda uno disturbia di Rihanna? Grazie. Un bacio. Buon weekend raga.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
0: In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila. Nuovo singolo.
2: 1, 2, 3, 4.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina, potresti ancora mandarmi partono pe, rinnovo baci a te Daniela, muchas gracias, Artesia.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Andrea, voglio dedicare una canzone a Laura, la mia fidanzata. Sei la più bella del mondo di Raf, ti amo tanto e presto saremo uniti per la vita.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Walter. Vorrei ascoltare Mannarino con Maradona oppure un pezzo dei Pinguini Tattici. Grazie.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare i Rolling Stones con Jealous Lover e dedicarla a mio marito Stefano, se non fosse possibile va bene una canzone degli U2, da Loretta da Busto Arsizio.

0: la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti, vorremmo ascoltare Parafulmini di Ernia. Grazie a tutti.

0: Buonanotte Manilosi. Potreste mettere In the Stars dei Rolling Stones in versione remix. La dedico a tutti quelli che lavorano di notte come me. Grazie mille. Fabio da Chieri. I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gennaro. Potete mettere una nuova canzone per lei di Vasco? La dedico a Ilaria, la donna della mia vita, che è il regalo più bello che la vita potesse farmi. Ti amo tanto, grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Memory Lane di Tokyo Hotel. Buona serata a tutti da Massimo da Rivalta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Ciao manilosi, sono Giorgio da Torino. Vorrei ascoltare un'ora di Geolier. La dedico alla mia principessa Anna, nonché la mia ragione di vita. Ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, oggi abbiamo passato una bella giornata in montagna, ci siamo divertiti, vi ascoltiamo sempre, mi passi DNA di Gabri Ponte, così chiudiamo bene la serata, grazie, Sandra e Marcello da Ovada.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Siamo in vacanza una settimana al mare e vorremmo ascoltare Nell'aria di Marcella. Buona serata a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Cocciante con Passeggiando in bicicletta. La dedico a te tutti i manilosi, in particolare a Tiziana e Marco della pasticceria Bosca di Canelli, i numeri uno della pasticceria. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro una buona domenica. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a tutti i manilosi sintonizzati. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto da Cologno. Vorremmo ascoltare Bossa Nostra di Gaia. Grazie mille.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Manu, Elton, Elma e Noel. Stiamo andando al mare con nostri amici che saluto con una canzone di Ultimo, Piccola Stella, grazie.
1: Hai da sempre compreso la mia

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Tiziana dal Lago di Viverone. Mi piacerebbe ascoltare Sal da Vinci con poesia. Auguro a tutti una buona settimana.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Alice e Ricky e stiamo andando al mare. Ci metteresti di Solo che la vita di Jovanotti oppure viceversa di Francesco Gabbani? Grazie.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
1: sono le 6.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Ciao signorina Manila, sono Martina e vorrei sentire Tappeto di Fragole dei Moda. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele, sto andando al mare e voglio ascoltare Fragola, Panna e Champagne.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
0: È un game over.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, sono Michele e vorrei chiedere Wind of Change degli Scorpions per favore. Grazie mille.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno, potrei sentire Los Angeles di Blanco per favore? Grazie, buona domenica, Chiara.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Valentina e vorrei sentire l'esercito del selfie, per favore. Grazie mille.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Mari da Moncucco, sto andando al lavoro a Torino. Fino a domani alle 13, orario lungo. Vabbè, pazienza, dai. Ultima settimana, poi sono in ferie, 2 settimane. Per cortesia, nel tragitto mi faresti ascoltare Poesia di Sal da Vinci? Mando un abbraccio a tutti i mattinieri, a tutte le persone che lavorano come me. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio alla grande famiglia Manila. Ciao ciao!
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila. Buongiorno signorina. Sono Tommaso di Asti e vorrei un brano di Olly, Depresso Fortunato. Grazie mille.

Ciao signorina, buongiorno, vorrei chiedere Human Touch di Bruce Springsteen. Grazie mille, Paolo.

0: Sport!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Manilosi, sono Marco da Carmagnola, vorrei ascoltare Mezze Verità di Gigi D'Alessio, buona domenica a tutti.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si
1: ferma. Ciao Radio Manila, vorrei Dancing in the Moonlight, per favore. Grazie, Gabriella.
2: Manila 2001,
3: sempre con te.

0: Buona domenica Radio Manila. Potresti mettere la gelosia dei Coma Cose. Grazie. Saluti da Marco di Magenta.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buongiorno Radio Manila, questa mattina vogliamo sentire Canto d'amore di Angelina Mango e lo dedichiamo a Abby che mi ha lasciato dormire da solo, tutto solo. Ciao manilosi, chi non ascolta Radio Manila, eh?
1: Un game over.

Ciao signorina Manila. Buongiorno. Vorrei sentire Daisy di Justin Bieber per favore. Finalmente ultimo giorno di lavoro e poi ferie. Carla di Novara.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 8:01.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
8: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Stefano e volevo chiederti per un briciolo di allegria, dedicarla ad Asia. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, buongiorno a tutti. Siamo mamma Federica
1: e papà Mirko
0: e vorremmo dedicare La Isla Bonita di Madonna alle nostre fantastiche cucciole Eva e Viola che stanno venendo con noi a camminare in montagna. Buona domenica a tutti manilosi e chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Felice domenica a tutti e alle signorina 9001. Sono Linda e vorrei ascoltare Ed Sheeran con Perfect, la versione di Bocelli. Grazie signorina 9001.

0: Ciao Radio Manila, io mi chiamo Annalisa e sto andando a Sant'Anna di Vinati in montagna. E intanto vorrei ascoltare Esibizionista di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Rosario Domianila, siamo Elena, Andrea, Giorgio e Simone. Vogliamo ascoltare
1: tutta l'Italia?
0: Tutta l'Italia di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao!

0: siamo Andrea, Francesca, Fabio e Virgi e vorremmo ascoltare Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari. Noi stiamo andando al mare e chi non ascolta Radio Manila è...
1: Yeah!

Ciao Radio Manila, buongiorno, sono Carla da Vigone e vorrei ascoltare se possibile una canzone di Chiello, Ti penso sempre o desaturarsi, grazie.

0: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei

Buongiorno signorina 9001, sono Fabio Corriere Amazon, partenza adesso da Brandizzo, direzione Courmayeur per lavoro. Volevo ascoltare gli spari sopra di Vasco Rossi, dedicarlo a tutti i supermanirosi, buone ferie, buone vacanze, chi inizia le ferie. Io mi sono già fatto una settimana, adesso mi farò ancora una settimana d'agosto. E ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao Manilosi, sono Carlotta e la mia famiglia e stiamo andando in montagna. Vorremmo ascoltare, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 e chi non ascolta Radio Manila è un vero, vero game over.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Luca.
1: Ciao, siamo Simona,
0: Cristiano
2: e Giorgia.
1: E stiamo portando Giorgia in Colonia Castello. Prima facciamo un bel picnic con tutte le famiglie. Volevamo sentire l'estate addosso di Jovanotti e di Carla quest'estate, bellissima e soffocante.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 9:02. Sport.
7: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
9: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
10: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
13: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reice. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
12: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna ha costato la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
14: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.

Ciao Radio Manila, sono Nicolò, sto andando in montagna, vorrei ascoltare La Testa Gira e poi chi non ascolta Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Ginevra, sto andando di Cupole, vorrei ascoltare Cin Cin di Alfa, chi non ascolta Radio Manila è...
1: Game over!
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: su.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno Trattori d'Epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i Trattori d'Epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno Trattori d'Epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslé, Aura Costruzioni e Gian Antuoni Impianti.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, buongiorno. Posso chiedervi una canzone per mia figlia Amelie, piccola stella di Ultimo? Vi ascoltiamo da Torino.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia, Lorenzo, Daniele e Silvia da Genova. Ci fai ascoltare Partenope.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Stasera da già parlare.

0: stasera.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio francese con tempi di attesa di 30 minuti. Ed è tutto, buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. La tua radio sempre, Radio Manila.
9: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di

0: altro che l'uso.
1: Ciao Radio Manila, sono Dario e sono con i miei nipoti preferiti. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Bad Bunny.
2: Manila 2001,
3: sempre con te.
4: Nueva York.

0: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
0: Siamo Deborah, Maria e Jimmy e stiamo andando in piscina. Volevamo chiedere se è possibile una canzone qualsiasi di Olly, altrimenti di Blanco. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Manina. Siamo Marta e la mia mamma. Stiamo andando a un parco avventura con dei miei amici. Io volevo ascoltare White Wasted di Anna Pepe.
1: E io Buon Vento di Alfa e Giovanotti.
0: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un super game over.
0: Ciao, buona domenica a tutti.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: La tua musica suona su Radio Manila.
8: E tu dove vai?

Signorina, buongiorno, Conte Lanza dalla caldissima sommità della collina di Torino. Per fortuna siamo fortemente climatizzati e conseguentemente vi ascoltiamo e radiodiffondiamo, la radio più potente e più ascoltata nel Piemonte. Torniamo al passato per rimescolare un po' le carte in questa mattinata, la versione recente remixata di Mediterraneo di Giuni Russo. Che sia una splendida domenica per tutti voi, meravigliosi, nobili amici della collina di Torino, dal Conte Lanza.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marta e
1: Bianca
0: e vorremmo ascoltare
1: cuoricini
0: come cose. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao
2: Manila 9001.

0: Simone, vuole ascoltare Nome la Menarda, io 883.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game
2: over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per la
0: Manila News.

0: think of me.
1: Ciao Radio Manila, sono Arianna e vorrei dedicare una canzone di Tiziano Ferro, regalo mio più grande, a Riccardo, grazie e buona domenica.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao, siamo Annalisa e Alessandra da Torino e vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Night. Grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ciao, sto andando in montagna con mamma, nonno e papà e vorrei ascoltare i criminali. Grazie. Chi non

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 60 minuti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buongiorno a tutti i manilosi. Buona domenica, chiedo gentilmente il pezzo musicale Gi come giungla di Luciano Ligabue. Alessandro di Magenta e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: La tua radio sempre, Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Diego, Milena, Ludovica e Carlotta e vorremmo ascoltare Cavallino, se non è possibile, Ossessione. Ciao, chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manila, siamo Simona e Michael, stiamo facendo le pulizie in casa e siccome la voglia scarseggia volevamo chiederti Moving to the Sun, così ci dà un po' la carica per andare avanti a pulire. E ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è...
1: Game over!
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, siamo Carlotta,
1: Gaia
0: e Matilde e vorremmo ascoltare Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte. Chi non ascolta Radio Manila è...

0: Da.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 11:04.
4: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
8: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
10: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Emanuele e vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao, buona domenica.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Maria,
1: Alice
2: e Gabriele.
0: Stiamo andando al Parco Avventura e vorremmo ascoltare
3: Rolling Stone
0: dei The Colors, e chi non ascolta

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sì.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde e domani partirò per la Calabria e intanto che mi preparo vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira e Bruna Boy e se non è possibile Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 e chi non ascolta Radio Manila è un super

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, noi siamo Emma,
1: Graziano,
2: Michela
0: e vorremmo ascoltare Iconic by Mistake delle Cat Stai, Eilid e del Serafim, e se non è possibile End of Beginning di DJ O. E chi non ascolta Radio Manila è un super super super game over. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Paolo e vorrei ascoltare Hanno ucciso Romo Ragno. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, sono Tommaso, oggi è l'anniversario di mia mamma e mio papà e vorrei ascoltare Tu mi piaci di Sefi, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ciao Radio Mania, sono Camilla, sto andando a festeggiare la pensione della mia nonna e vorrei ascoltare, per favore, se fosse possibile, semplicemente di Sara Toscana e di Mida. Di Mida, chi non ascolta Radio Manila è un super mega iper game over.
1: Manila 2001, sempre con te. Io vorrei

Buongiorno Manilosi, una buona domenica a tutti. Volevo chiederti se mettevi Cabana di Rama. Pure la rima ti ho fatto. Va bene, dai, ciao a tutti. Chi non ascolta Radio Manila? E game overissimo.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 12:03.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10:25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, sono Diego e vorrei chiedere supereroi di Mr. Rain, grazie.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ciao Radio Vanilla, sono Giorgia da Settimo, volevo chiedere se fosse possibile una canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us. Auguro a voi della radio, a tutti i vanilosi in ascolto, una buona giornata, a chi non ascolta Radio Vanilla Game Over, ciao, un bacio da me.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno Trattori d'Epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i Trattori d'Epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno Trattori d'Epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslè, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buongiorno Malila, siamo io e Sara, stiamo andando a mangiare a Cuneo. Volevo chiederti, mi metti Per colpa di Alfredo di Vasco Rossi? Grazie mille, ciao!

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
7: Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua radio sempre, Radio Manila.
10: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao a tutti, siamo Chloe e Greta e vorremmo dedicare a Filippo e Carola
1: Meraviglioso amore mio di Elisa, perché fanno 8 mesi.
0: Domani.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Manila 2001, sempre con te.
3: Ciao, sono Marisa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Buongiorno Radio Manila, sono Sara Alessandro. Volevamo chiederti se potevi farci sentire Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire il filo rosso di Alfa per favore, grazie.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Dimmi perché.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, vorrei chiedere immensamente di Laura Pausini, per favore. Grazie mille. Gloria.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ora De Manila, sono Enea e vorrei ascoltare sinceramente di Annalisa. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: tua.
1: Ciao, siamo Patrizia e Marta e stiamo andando alla Ceronda a vedere se c'è un po' d'acqua per bagnarci i piedi. Ci fareste ascoltare Baratto di Renato Zero? E chi non ascolta Radio Vanile è Game Over. Ciao, buona domenica a tutti.

0: Chi è?
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13:02.
4: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
8: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
10: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
9: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
11: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno, la popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma ma per lo più su settori alpini e appenninici.
9: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
0: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Marco e vorrei ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Manila 9001.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Dalle paure dai guai. Radio Manila.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manila, sono Stefano di Brusasco, vorrei dedicare a tutti i manilosi una canzone dei Queen, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Manila, sono Margherita e sto andando al mare con la mia famiglia e vorrei ascoltare i 30 gradi di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio francese e di 30 minuti al pedaggio italiano. Con questo è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Radio Manila.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Radio Manila, sono Emma da Omegna e sto andando alle piscine di Bisogno e vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è...

Ciao Radio Manila, sono Ale, il decoratore di Torino. Sto andando con mia moglie, Annina, per il suo compleanno a pranzo fuori. E visto che lei viene dalla California, le volevo dedicare Californication dei Red Hot Chili Peppers. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluti a tutti.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Manila 9001. Sempre con te.

0: Manila, sono Gianluca e vorrei ascoltare Gaia. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao, sono Lorenzo e vorrei tanto Marmellata 25 di Cesare Cremonini. Virginia, ti amo. Chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita e raccontatemi cosa farete in questa domenica così calda. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Vi aspetto numerosi e vi auguro uno splendido pomeriggio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia,
1: Deborah,
2: Elisa,
3: Bianca,
4: Andrea,
5: Giovanni, Francesco,
6: Crave.
0: Ti volevamo richiedere La testa gira di Fred De Palma, e chi non ascolta Radio Manila è un gay?

0: Ciao Radio Manila, siamo Luca e
1: Matteo.
0: Siamo sul trattore, volevamo richiedervi una canzone qualsiasi di Gabri Ponte, e chi non ascolta Radio Manila è un
1: gay malato.

0: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: te.
1: Caro di Manila, noi siamo Sofia,
2: Noemi
1: e vorremmo ascoltare Cuore e Vento dei Madà. E stiamo andando in Sardegna. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
4: Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Nichelino e vi sto ascoltando mentre che stiamo facendo le pulizie della domenica. Volevamo ascoltare con la mia famiglia una meravigliosa canzone di Damiano David, Tell to Me. E la dedichiamo a tutti quelli che le piacciono. E chi non ascolta Radio Manila è il Super Game Over. Buona domenica!
5: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

Ciao amici manilosi, sono Gaia, sono qui in consegna verso Alba e sono sulle montagne, bellissimo, almeno mi sto prendendo un po' di fresco. E se possibile vorrei ascoltare Shice di Lady Gaga o altrimenti Giuda, se non è possibile. E chi non ascolta Radio Manile è un super game over!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: ciao signorina, domenica, come stai? Tutto bene? Sono stato il secondo di Pinerolo, anche oggi ho questo tanto di compagnia. Io sono a casa con l'aria condizionata, però non sono il pomeriggio un po' al passo con mia sorella. E niente, se le parole da citare, voglio iniziare a Consigli oppure al mio paese di Serena per Calma, nei lavori di Mariosi, dove sono Mariosi, di nuovo, il buon domenico, grazie bene.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Brera. Volevo chiedere per favore se potevi mettere la canzone Non so dire no di Jake La Furia.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Menina, sono Marta,
1: Gioele
0: e Filippo e la mamma, e stiamo andando in collina e vorremmo ascoltare Quadri Cuori, Picche Fiori. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gianluca e voglio dedicare alla mia fidanzata Alice e di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Linda da Torino. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Call Me When You Are Sober degli Evanescence, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Siria. Vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J.
1: Radio Manila te le suona.

Radio Manila, sto andando a prendere il traghetto a Genova per andare in Sardegna e vorrei ascoltare Lana Del Rey, Beautiful Young. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alessia.
2: È Nathan.
3: E Justin.
1: Per favore, puoi metterci Atlantide di Sara Toscano? E chi non ascolta Radio Manila...

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 15.
5: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
9: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
0: Radio Manila, nuovo singolo.

0: scheletro.
1: Ciao di Manila, siamo Lorenzo
2: e Leonardo
1: e siamo in montagna per prendere un po' di fresco. E mentre eravamo qui volevamo ascoltare le bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. E volevamo dirvi una cosa: chi non ascolta Radio Manila è game over!
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
4: Buongiorno signori del 9001, sono Fabio Corriere Amazon, di ritorno da Courmayeur Bourget. Anche oggi la giornata abbiamo finita. Volevo ascoltare Giovanotti, qualunque brano, dedicare a tutti i super manilosi e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Daniela Ciraci, volevo ascoltare i tuoi particolari di ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Nicole. Mi faresti ascoltare la canzone di Anna Pepe White Girl Wasted? Grazie e buona domenica a tutti i manilosi.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano. Volevo chiederti per un briciolo di Allegria di Blanco e Mina per dedicarla ad Asia.
2: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buon agosto signorina, mi metteresti dal passato pupo con su di noi, grazie Marco. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Leda. Sto andando in montagna e vorrei ascoltare una canzone di Luchè.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: non ti scordare di me, di me. No.
1: Ciao Radio Manila, sono Valentina. Potresti mettere Beauty and the Beat di Justin Bieber?
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buon pomeriggio signorina, buon pomeriggio Mani Rosi dalla Becchi più spiaggiata che mai. Potresti mettermi per cortesia Giuni Russo, Un'estate al mare? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buone vacanze dalla Becchi più spiaggiata che mai.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Marta,
3: Flavia,
4: Maria,
5: Giulia,
6: Lucia.
2: E ti chiediamo buon viaggio di Cremonini per la nostra amica Lucia che domani torna in Spagna. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
7: La tua musica suona su Radio.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, ci metti i PIO di J-Ax, besos da Sara. Ciao Radio Manila, sono Carlo da Carrur. Volevo ascoltare se possibile l'ultima di Sombr, grazie e buona domenica.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. 1, 2

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 2 minuti. Spot.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara da Trana. Volevo dedicare una canzone al mio ragazzo Matteo per dirgli quanto lo amo, più bella cosa di Eros Ramazzotti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, potresti mettere Cin Cin di Alfa, grazie mille e buon ascolto da Marica.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate

0: Ciao Radio Manila, sono Alice. Vorrei ascoltare Cattive Abitudini di Colapesce e Salmo, un bacione. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, per favore, quest'oggi mi metteresti mica Emma con L'amore non mi basta, se fosse già passata Irama con Cabana e se fosse già passata Ermal Meta con Mediterraneo. Auguro a te e a tutti i manilosi una buona domenica, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buon pomeriggio Radio Manila. Sono Raffaele con Claudio, Francesco e Vincenzo dal ritorno da Sestriere. Vorremmo ascoltare la canzone I Am So Excited di Nina. Grazie mille e buona domenica.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: date.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Pianezza e Bruere in direzione Frejus. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori, il traffico rallentato fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo qui le cugine al agriturismo il palazzetto a Clavesana. Vorremmo sentire Sara di Venditti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ludovica e Carlotta e vorremmo ascoltare Swag Music. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Matteo e Francesca. Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira e Burna Boy.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: sono Carola e vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Antonio e...
3: Don Andrea.
2: Siamo qua a direzione casa e vorremmo ascoltare una canzone di Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao signorina 9001, sono Irene. Per favore potrei ascoltare Cabana di Irama, grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, siamo il Valentine e lo Steffi. Ci puoi mettere acqua e sale? E se non ascolti Radio Manila, sei
1: game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 17:03.
12: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
13: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
12: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
13: Così mamma è felice e io di più.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Devo dire un segreto.
16: La spesa la faccio solo da Conad.
15: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
17: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
19: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
20: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
21: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, sono Jessica,
1: Alex,
2: Erika.
0: Oggi è il compleanno della nostra mamma e vorremmo dedicarle
2: la costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over!
4: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
5: Ciao Radio Manila, siamo Seba e
6: Franci.
5: Stiamo tornando dalla Valle Gesso
6: e vorremmo ascoltare la canzone di Benjamine. Dimmi dove e quando.
5: E chi non ascolta Radio Manila è un

0: quando...
1: Buon pomeriggio a tutti i manilosi, sono Silvia. Chiedo stai bene su tutto di Luigi Strangis.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: soprattutto su di me.
1: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
6: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Mi metteresti se tornerai degli 883? Saluti da Gabbo, Mori, Chiara e Daniela. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, stiamo tornando da una gita dalle cascate del Toce. Siamo Elena, Andrea, Simone e Giorgio. Simone vorrebbe ascoltare Per Sempre.
2: Per Sempre, sì. Di
1: Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
1: Ciao.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Sara e Alessandro. Volevamo chiederti se ci potevi mettere Toro Loco di Piero Pelù. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila
1: è in Piazza Vigliano.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Manila Box, estate con noi. Sport.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera, ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta per traffico intenso, il traffico rallentato fra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box Week

0: Ciao Radio Manila. Se fosse possibile vorrei ascoltare Canzone d'amore di Geolier. Grazie Giada. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina 9001, sono Andrea. Volevo dedicare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso a mia moglie Jessica. Digli che la amo, è la mia ragione di vita e appunto vivo per lei ogni giorno. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno trattori d'epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca, aratura notturna all'8 e diurna il 9. Primo raduno trattori d'epoca, partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslè, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Sono Sofia, sono insieme a mio papà e mio fratello Ale e vorremmo ascoltare Sogno Sardo di Ignazzino e se non fosse possibile vamos alla playa. Grazie, ciao Radio Manila, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Viola. Volevo chiederti anche stasera di Sfera e Basta.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Ciao Radio Manila,
1: siamo Marco e volevamo chiederti la canzone "Tu cosa fai questa sera" di Noemi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila te le suona. Stare con te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18 e un minuto. Sport.
6: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniele. Potrei ascoltare ogni male di Capo Plaza. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Nora e con la mia famiglia vorrei fare una sfida. Io vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira.
2: Io Pastello Bianco dei Pinguini.
3: Io What is Love di Hathaway.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

sto tornando da Torino e volevo ascoltare Atlantide di Sara Toscano e se non fosse possibile Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Mania

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Questo è Rock.

0: 2000. Sono Federico, sto tornando da Masserano e volevo chiederti se mi mettete The Final Countdown. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia. Vorrei ascoltare Criminal di Baby Gang.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila, siamo Elena e
1: Federica.
0: Volevamo chiederti se puoi metterci Bella stronza di Masini e volevamo ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.

0: dalle emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati all'ascolto. Sul raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box Weekend.

0: Sono io Stefano e sto tornando da Ese. È stato tanto faticoso andare da Ese, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo tornando. E per tornare volevamo ascoltare Michael Jackson, Bad Hit, e se non fosse possibile sempre Michael Jackson, ma Smooth Criminal. E chi non ascolta di Manila è un super game over. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Erika. Sto andando al cinema a vedere Spider-Man. Vorrei ascoltare una canzone di Holly.
2: La

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Manila te le suona.
2: Ciao Radio Manila, sono Stella,
3: Lorenzo
2: e vorremmo ascoltare

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Pina, Erika e Giovanni. Tra poco andiamo via dalla piscina e ci piacerebbe sentire prima di andare via Rimmel di De Gregori, grazie un bacio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Francesco, vorrei ascoltare 17 Re dei Litfiba, buona giornata. Ciao Radio Manila, sono Anna. Sto tornando dalla montagna, potresti mettere Non lo sai di Shiva oppure una canzone di Lazza, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto,
7: nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
8: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Rebecca. Sto tornando dallo Zoom perché oggi era il mio compleanno e volevo ascoltare una qualsiasi canzone di Ercomi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Senti, non si cammina ad occhi chiusi e alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste

0: Aquila, sono Andrea e sto tornando al mare e vorrei ascoltare Sogno Americano di Artifive e se non fosse possibile buona domenica ai Safe. E chi ne ascolta Radio Manila?
1: Game over!
2: Radio Manila Weekend, falla suonare!

0: Ciao Radio Manila, sono Diego.
1: Teresa.
0: Stiamo partendo per le vacanze, dove andiamo?
1: A Palermo.
0: Vorremmo sentire Dai Dai di Shakira e se non ci fosse la canzone delle Antrix Golden.
1: E chi non ascolta?

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buongiorno a tutti i manilosi, buon domenica pomeriggio. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Rhythm of the Night, brano di Corona, Alessandro di Magenta. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Pais di Borgomanero. Oggi volevamo ascoltare la canzone nuova di Orietta Berti, Quadri e Cuori, dedicarla a tutti i nostri clienti di Borgomanero e provincia. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
3: Manila Box.
4: E

0: Ciao signorina, ci fai compagnia per il ritorno a casa con Born with a Broken Heart di Damiano David. Grazie, Ale e Sara da Torino.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Manila Box Weekend.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Una buona serata agli ascoltatori. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Borgone e Avigliana Ovest in direzione Torino. Sul raccordo Ivrea-Santhià si viaggia incolonnati per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco, segnaliamo code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
10: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. E non...

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao Radio Manila, sono Marta. Potresti mettere una qualsiasi canzone delle Cat Sai? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Manila, io sono Chana e vorrei ascoltare Wild to Western.
2: Chana Pepe.

Ciao Radio Manila, siamo Kimale e Nova. Stiamo andando in Sicilia. Potete metterci Beauty and the Beat di Justin Bieber? Grazie.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, ci mettereste Young Forever di Jay-Z e Mr. Hudson? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ora di Manila, potresti farmi ascoltare Supereroi di Mr. Rain? Ciao, sono Alain. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le nuvole.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro da Torino. Mi piacerebbe ascoltare se fosse possibile agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, o se no non l'hai mica capito di Vasco Rossi.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, siamo Fabio e Fabiana, ci mettereste Without You di Avicii e Sandro Cavazza. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alisea, mi faresti ascoltare Destri di Gazzelle, grazie.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Gaia e vorrei ascoltare Rockstar di Sfera e Basta. Se non è possibile, allora Cupido sempre di Sfera e Basta.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Radio Manila, siamo Vane e Titti da Moncalieri. Volevamo ascoltare Romantica di Ultimo e augurare una buona serata a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta,
2: Gioele
1: e Filippa, la mamma, e stiamo ritornando a casa e vorremmo ascoltare Cin Cin di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over. Ciao.
3: Come stai? Ci siamo presi a invertito le con la R, da fare tutto a tu che fai finta di niente là.

0: su.
1: Ciao Radio Manila, ci metti per favore Cuore Rotto di Tiziano Ferro, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Maria, Ambra e Vale. Avevo

0: Ciao carissima Radio Manila, sono Maria, mi fai ascoltare Niccolò Fabi con Costruire, oppure Gigi D'Alessio con Dove Sei.
1: Ciao a tutti, sono Niccolò Fabi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Sul raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione della Francia. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Radio Manila, estate.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao Radio Manila, siamo Veronica, Elisa e Fulvio da Pila, vorremmo Mamma Mia degli ABBA e chi non ascolta Radio Manila è un game over. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare ai miei figli canottieri Lorenzo e Leonardo, alla piccola Costanza e a mio marito Marco Nord Sud Ovest Est degli 883.
1: Sì, ciao Radio Manila! Sono Lucone, la Cicci, Tommasino e Leolino. E torniamo da una bella gita in montagna dove ho fatto una bella passeggiata con l'Abix Family. E volevamo sentire gli anni degli 883. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!
1: Ciao!
3: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Manila 9001. Sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Asia e vorrei ascoltare A mano di Rino Gaetano. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso, vorrei ascoltare When I Was Your Man di Bruno Mars. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, mi potreste passare 2% di GUE per favore? Grazie mille in anticipo e buona serata.
0: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Se ti chiamo mi dà spento, non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo, ma se mi prendi la mano tu mi

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisa ed Alessandro di Rientro dal Mare. Potresti metterci la canzone Estate dei Negramaro? E chi non ascolta Radio Manila,

0: Ciao Radio Manila, siamo Simo e Marco, stiamo tornando da Bormio. Viaggio lungo, ma siamo quasi arrivati a casa. Vorremmo ascoltare la canzone degli AC/DC, Thunderstruck. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Questo è Rock.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Josy in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Manila, sono Domenico, mi sto avviando verso il lavoro, ultima notte, poi finalmente 3 settimane di ferie. Mentre vado al lavoro, se è possibile vorrei tornare ad ascoltare Tony Braxton con Unbreak My Heart, altrimenti qualsiasi di Rock Villain va benissimo. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è sempre Game Over.

Ciao carissima signorina, buonasera, come stai? Tutto bene? Io sono in giro per lavoro, volevo chiederti per favore se mi fai sentire o Svalutation di Celentano oppure comprami la versione originale di Viola Valentino. Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, ti mando un abbraccio, saluto tutti i vanilosi e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi ricordiamo ancora che fino alle 22 di questa sera è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo su tutte le strade extraurbane. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. E state con noi.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: far di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marina
2: e Daniele
1: e vorremmo dedicare una qualsiasi canzone di Gabry Ponte, dedicarla a Corrado, Davide, Andrea, per dargli la carica perché stanno facendo un'importante partita di ping pong e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Africa dei Toto.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, possiamo chiederti per favore Rossetto e Caffè di San Da Vinci? E chi non ascolta Radio Manila è un
1: enorme.
0: Ciao.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, siamo Simona
3: e Cristiano
2: e volevamo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Stiamo venendo giù dalla montagna, c'era un bel frescolino, adesso stiamo tornando nella piana, nel forno. E chi non ascolta Radio Manila,
3: game over.
2: Ciao, baci baci.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera signorina, sto rientrando dalla montagna. Mi passeresti Semplice di Gianni Togni? Grazie e buona serata, Marco.

0: sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao, sono Alessia, in macchina con mio padre e mia sorella. Vorrei ascoltare la musica di Nicolò Filippucci, Laguna. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
2: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che tu

0: Ciao Radio Manila, sono Ugo lo speech di Novello.
1: Volevo richiedere una canzone di DJ Matrix.
0: E un saluto al team Novello.
2: Chi non ascolta Radio Manila?
0: Game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Martina
1: e Veronica
2: e vorremmo chiedere se potete mettere Neon di Shiva e Sfera e Basta.
1: E chi non ascolta Radio Manila è

0: Ciao signorina 9001, sono Chiara e vorrei ascoltare Serpenti a sonagli di Sfera. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera, siamo Ludmila e Federico, siamo appena usciti dal sushi, ci piacerebbe ascoltare Se non te di Laura Pausini, grazie.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Raga, siamo Joelle,
1: Ariane e Arianna.
2: E Ilaria.
0: Vorremmo ascoltare il Pastello Bianco.
3: Siamo arrivati da una giornata ponticchianale, abbiamo fatto il giro del lago e siamo saliti a una festa a ponte e vorremmo ascoltare
4: e ascolta Pastello Bianco. Marina.
2: E game over!
5: E se mai visto piangere

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Radio Manila, estate.
2: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea, Eurometra di Carmagnola. Vorremmo ascoltare Esibizionista di Annalisa. Per chi non ascolta Radio Manila, è un game over.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao signorina 9001, sono Ali, potete riprodurre Da Dio di Brescia, grazie mille.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila, richiedi subito la tua canzone preferita.

Turn the speakers up. Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: verde, sono a Roma a vedere i fuochi d'artificio. Mentre aspetto, io vorrei vedere il Golden Lancer. Chi non ascolta la Romanina è game over. Ciao!
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. Balla!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao signorina 9001, sono Sam, potete mettere la città degli angeli di Achille Lauro, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Laura, stasera mi faresti ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi, grazie e buonanotte bella calda ai manilosi.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare l'universo tranne noi di Max Pezzali. Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, di ritorno da Albisola avrei voglia di ascoltare Mare Mare di Luca Carboni, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, io sono Stefano.
2: E io Giuseppe.
1: E volevamo chiedervi di mettere Furore di Paola e Chiara. E che uno ascolta Radio Manila.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: going back.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manina, siamo Penais, Bracca e Melone. Ci metteresti quella cosa dei gemelli diversi? Se non fosse possibile va bene la rondine di mango, grazie.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Drive dei The Cars, grazie, ciao da Ernest di Almese.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Greta e sto tornando a casa con il mio compagno Pietro. Vorrei ascoltare Che fastidio di Dito nella piaga. Buon lavoro.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, non riusciamo a collegarci al Bluetooth, ci puoi mettere infinito di RAF? Un saluto a Roby da Villanova.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Ciao Radio Manila, sono Alfredo da Savona. Avrei voglia di ascoltare Tasmin Archer con Sleeping Satellite, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Miriam e Sara, ci metti Tiziano Ferro con Sere Nere, grazie mille.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: out.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, non riusciamo a collegarci al Bluetooth, ci puoi mettere Big City Life Remix? Un saluto al nostro skipper. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Andrea, vorrei richiedere Introvabile di Brescia, se non fosse possibile andrebbe bene Marziani dei Negramaro, grazie.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila, richiedi subito la tua canzone preferita.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao Radio Manila, buona notte signorina Manila 9001, sono Francesco da Rivalta. Questa notte signorina volevo chiederti se mi faresti ascoltare una canzone che mi è rimasta molto impressa, soprattutto leggendo il significato su internet. Il brano è Lift Me Up di Rihanna, che volevo dedicare a mia mamma e a mia sorella. E se fosse già passata Rihanna, in alternativa ti chiedo Miles Away di Madonna. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:03.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sto bene al mare di Mengoni, grazie da Alise.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo, vorremmo ascoltare Denstiria di Madonna, grazie. Talk about, talk about.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono sempre Alisea, vorrei ascoltare al mio paese di Levante e Serena Brancale. Grazie e buonanotte.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Andrea. Mi metteresti Children di Robert Miles? Grazie mille.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Beatrice e volevo ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Sono Sara, vorrei ascoltare e dedicare a Gennaro la canzone di Celentano, Una carezza in un pugno. Buonanotte.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Grignani, grazie.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Michele, sono in auto e sto tornando a casa. Volevo chiedere se potevi mettere Nueva York di Bad Bunny. Buon lavoro e un saluto a tutti i manilosi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta, sono le 2:01.
13: In diretta con la signorina Manila 9001.